0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino. A Portofino m'ha preso il cuore.